Io sei invece di tu non è so caro e si contamo con mano. Mi ne conosco rock e se che dici l'armo, io sei invece di tu non è so caro.

0: Io c'è tutto mio ciupis, mio serena. E io sogno, io faro, si va mio.
1: Don Q Radio, o maggior zen radio io.